sagrado de collo, l'amago davant, la bello Samuolo despite smidan, cantare Marzio lo gaguen de nou, li plau e suleio, li suleie plau, per carriero cure mi se pesquipa, restun cau che mure che tale gaia, sun para buono fegnan e human, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau,

nascita fite. Ai te franzete, come nascita fite. Vedit noi alle sciu, e zabbè nafco te.